0: Banana di Vittoria tu vuoi te, la bella gamma te ha già nulla vuoi te, tu vai già mori lì vive lì muoi te, lì vittù rapiti a bassiru mai te, bella pigliara ti ha vula me soi te, lo zucchero tu vai mezzo li grai te, quando lo fini di la nostra muoi te, danno lo gare me guido si spai te, capurà ma potessi vaganda da mi giungere e da me guardare per signare una liga ne ho la bella nave
1: e gula se la re nave avevo primavera tu in naio naio quattro con mari sei in na sali con i balletti naio sette un giovine picciotto naio otto nella via mai sali navi nave ora gulai salalina

veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza senza fare

pazienza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...